0: acquistala direttamente nel nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, más barato, imposible.
1: Escuchas Buenos Días, Cariñosa, en la número uno.